cercando da ore la nihara. Te che masca mu ma vida ni netta non ne tinu bea buna kato kari gavi. Tere vedu ni buna hagi gati adu etta shinka adu kade ahunga di gavi. Sabab enne diri hunna. Mashalu fenu.